0: Somos Reflejo 97.
1: Sono dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...

vado a casa, va. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegasi. Parla tu. Esatto.